evidentemente va bene. Tu pare già di che te. Che giù resta, che te.